0: Mumirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa era di Palu.
1: Pro Ampa era di Palu.
0: Suara budaya Tampasanggani.